0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Notte di notte, notte di notte. La notte, la notte. Di Brescia 7.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 6.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Es una cosa.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
0: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone!
0: È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG, find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Salita del vuelo con destino alla Francia.

0: Bam Bam Bambina.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Jackpot! Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sport miste, 4% maschile e femminile. Nel medagliere Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
1: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti. Quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
0: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
2: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato un

0: nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
6: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Era tornato nel suo paese di origine, in Moldavia, per una vacanza in famiglia a casa dei parenti che non vedeva da tempo, ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza prima di tornare alla routine di tutti i giorni per un ragazzo di 17 anni di Sarezzo si è trasformato in un incubo. Prima l'incidente stradale, poi la corsa disperata in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. La notizia ha raggiunto velocemente la sua valle e nel giro di poche ore due comunità, quella del paese della Valtrompia e quella del Web, si sono strette attorno alla famiglia dell'adolescente, dimostrando una generosità sconfinata e raccogliendo in poche ore poco più di 40.000 euro. Un aiuto che la famiglia, nel giorno di Ferragosto, a circa 48 ore dal tremendo incidente, aveva chiesto attraverso una raccolta fondi sulla piattaforma per riportarlo a casa per pagare le spese del volo sanitario. La scelta di San Martino della Battaglia e l'esito positivo delle analisi costi-benefici rappresentano un passaggio importante, ma adesso bisogna trasformare il progetto della stazione TAV del Garda in un'opera concreta, trovando le risorse e fissando tempi concreti. Il territorio deve essere presente e unito, superando i confini tra Lombardia, Veneto e Trentino. E Maria Stella Gelmini, presidente della comunità del Garda, a intervenire dopo la risposta del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alle interrogazioni dei senatori Adriano Paroli e Paola Mancini. Tre incendi boschivi in pochi giorni e un Ferragosto segnato dal fuoco nel Bresciano. Il fronte più recente, e sul quale ora si concentrano anche le indagini, si è aperto nella notte tra sabato e domenica in Valtrompia, tra i boschi di Gardone e Tavernole sul Mella. Le fiamme divampate attorno alle 4 hanno percorso una superficie stimata in 5-6 ettari, interamente coperta da bosco. Sul posto ha anche Giacomo Remedio, direttore delle operazioni di spegnimento della comunità montana e Valtrompia, che racconta come sul posto hanno operato due elicotteri, una cinquantina di volontari e carabinieri forestali. Grave carenze igienico-sanitarie e sulla sicurezza, posti letto oltre i limiti autorizzati e ospiti non registrati. Sono le irregolarità emerse durante un controllo in una struttura alberghiera di Desenzano del Garda, al termine del quale il comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il sopralluogo, nato da un esposto, è stato effettuato da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ATS Garda e Vigili del Fuoco. Gli accertamenti hanno evidenziato un numero di posti letto superiore a quello consentito e la mancata comunicazione al questore nei tempi previsti delle generalità di alcuni ospiti attraverso il portale Alloggi Web. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: è Said e questo è il nuovo singolo estivo Parlar d'amore con Andrea Lombardi. Buongiorno agosto, salutiamo Alex che abbiamo sentito, salutiamo Maddalena, tutti gli speaker insomma che si stanno alternando e in un modo o nell'altro vi hanno accompagnato nelle ultime settimane. Io mancavo da parecchio perché mi sono in effetti fatto 3 settimane di riposo, ma adesso ci sono, di corvée, è il mio turno, si inizia.
1: Anche d'estate il buongiornissimo ve lo diamo noi.
2: Buongiorno agosto.
0: Buongiornissimo, cioè iniziamo così con il buongiornissimo caffè. Vi è già arrivato quel meme un po' antico da qualcheduno che poi mi fanno tanta tenerezza. Di solito io li ricevo dagli zii, da parenti magari con una certa età, ma mi piacciono, quindi sappiate che non li critico, anzi tutte le volte mi strappano un sorriso. Ben ritrovati, dicevo, con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 12. Sapete che sono un po' agitato, uno perché riprendo dopo parecchie settimane, due perché è in usuale per me trasmettere la mattina, è un orario bellissimo, quindi già vi immagino al risveglio con il caffè, il profumo della moka, oppure chi rientra come me oggi al lavoro in ufficio e quindi pigia il play del PC per ritrovare un sacco di mail. Dai, raccontatevi se avete voglia, e per me sarebbe un grande piacere, alle 334 907 9007. Voi popolo del magazine, voi popolo anche di Alex appunto come abbiamo detto, o di Giorgio in altre situazioni, insomma, voi che ascoltate Radio Brescia 7, estate, la parola deriva dal latino aestas, che significa stagione calda, ed è collegata a sua volta alla radice haid, che indicava il bruciare, l'ardere, l'essere caldo, quindi l'estate richiama letteralmente la stagione del caldo e del sole. Ma attenzione, perché qualcosa è cambiato, lo sappiamo tutti, lo aspettavamo parecchio. Ieri ad una certa ora, verso le 22, è iniziato ad arrivare il vento, poi lampi, tuoni e poi ancora la pioggia, che mi sembra che comunque non abbia fatto gravi danni. E questa notte, che fresco ragazzi, cioè io ho dovuto perfino chiudere, cioè avevo freddo ad una certa ora, forse le 4, ho detto ma sai che faccio, io chiudo perché fa piuttosto freddo. Quindi ci siamo goduti questo fresco che è arrivato probabilmente dal nord, cercheremo di sbirciare anche con le previsioni meteo come saranno le prossime giornate, ma io vi aspetto come ho detto alle 334 907 9007. Su sveglia ragazzi, è mattina, è estate, bella d'estate, neri per caso, mango con Andrea Lombardi.

Too Sexy, beh, bello. È importante crederci, no? Perché davvero molte volte è quello che fa la differenza, il sentirsi belli, il sentirsi sexy. E poi veramente uno ci crede e trasmette questo messaggio. Questo è in tutto, quando si è felici, quando si è positivi. L'importante è che tutto questo parta da noi, parta da dentro. E allora, 334-907-9007, ragazzi, posso dire, scusate, lo dico, non offendetevi, amici del pomeriggio, posso dire che gli amici del mattino sono più reattivi, hanno quel brio in più rispetto al pomeriggio? Secondo me perché il pomeriggio siamo già un po' stanchi, dopo pranzo c'è voglia di quella pennichella, c'è voglia anche di rilassarsi, ascoltare musica, magari ascoltare qualche notizia, però senza essere interattivi. E invece la mattina no, vi vedo, cioè vi leggo quanti messaggi, ma quanto è bello questo. Un po' mi mancava, devo essere sincero, conoscere persone attraverso WhatsApp, qui il WhatsApp di Radio Brescia 7 alle 334-907-9007. Però se volete potete anche aggiungermi in Instagram, Andrea Lombardi Brescia, e possiamo interagire anche lì. Perché io volevo farvi una domanda, cioè io volevo costruire il buongiorno agosto anche un po' con voi, perlomeno per queste due settimane, perché io rimarrò per queste due settimane. Che musica vorreste ascoltare? Cioè, voi preferite la musica italiana, la musica straniera, oppure preferite la musica bella, quindi non avete vincoli, non avete limiti, però preferite ascoltare anche i successi del passato, ogni tanto qualche pezzo degli anni 60, non lo so, una cosa di questo genere, perché a me piace un po' anche quello, cioè tante canzoni che non ho vissuto, non so, molti pezzi che ho sentito attraverso la pubblicità oppure ascoltate dai miei

i genitori, li porto dentro come se li avessi vissuti realmente in quell'epoca. E quindi non è detto che per forza di cose una canzone del passato non appartenga alla nuova generazione. Cioè, io non sono della nuova generazione, sapevatelo, ma lo sapete già. Però spesso capita che un trentenne si ascolta i Beatles, si ascolta Lucio Dalla, si ascolta Battisti e lo sente suo. Quindi la musica non ha, come l'amore, non ha età, non ha confini, non ha prezzo, non ha barriere, non ha genere, è una cosa bellissima, no? Quindi evviva la musica, ma come vi ho detto mi piace fare un po' un salto nel passato qua e là, come in questo caso. Questa canzone mi piace tantissimo, racconta una storia d'amore nata in 3 settimane. Al tempo non c'era WhatsApp, non c'era internet, quindi d'estate nascevano gli amori e ahimè finivano. 3 settimane da raccontare.

0: settimane da raccontare. Fred Buongusto, canzone degli anni 70, se non sbaglio erano proprio i primi anni 70, anzi fatemi documentare, 1973, pubblicata come 45 giri e inserita nell'album Malizia un po'. E detto questo, una canzone che racconta un amore che nasce in fase embrionale. Solitamente la musica racconta amori finiti, racconta amori immensi. In questo caso c'è questo inizio d'amore che nasce proprio durante una vacanza, e una canzone, così come spesso accade, sentita alla radio, fa un po' da colonna sonora. E anche qui volevo chiedervi: avete una canzone? Prima vi ho chiesto che genere vorreste ascoltare in Buongiorno Agosto. Avete una vostra canzone, una canzone del passato o anche del presente, quella che costruisce un po' la colonna sonora della vostra vita? Se volete scrivermelo, poi magari cerco anche di inserirla nella programmazione. Devo fare un sacco di saluti, perché davvero state scrivendo in tanti alle 334 907 9007, ma adesso non posso.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
2: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Giornale orario. Edizione nazionale.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo contro esodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani il bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri, un ventenne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato, il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in due set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier, l'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni. Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: non mamma, madame, come si faceva un po' da piccoli con le margherite. Ma chissà se questi gesti del passato li fanno anche oggi. Cioè, chissà se una ragazzina di 13-14 anni, un ragazzino appunto adolescente, prende una margherita e mamma, non mamma. Ma vi ricordate, queste cose si facevano davvero? Oppure vi ricordate quel foglio, una sorta di origami, no? Che origami, perché credo rimanga comunque al plurale, che si faceva, si colorava e poi si mettevano delle frasi sotto, e la frase era: dimmi un nome di ragazzo che ti piace di più, cosa gli diresti? Se gli piaci, lui ti dirà così. Ecco, adesso non ricordo bene la formula, ma era una cosa del genere. Ma erano troppo belle queste cose. Voi le avete vissute? Le vivono anche adesso? C'è un genitore che dice: sì, io ho una figlia di 13 anni, di 10, di 15, e fanno ancora. Di 15 non credo. Di 15 non credo. Forse di 8, di 9, 10, 2, di 15 non credo proprio. Vabbè, comunque, che volevo dire? Vabbè, tanti messaggi, tra poco vedo un po' anche di salutarvi tutti, e sono tanto contento di ritrovare anche degli amici che seguono il Free Pass il pomeriggio e dicono: ma dai Andrea, sei qui, sei tornato. Quindi è bello, un po' come ritrovare degli amici davvero. E come sarà il tempo questa settimana? Perché l'abbiamo detto fin dall'inizio, la cosa è cambiata, ieri è arrivato questo fresco e poi oggi la temperatura risalirà, però non toccheremo più i gradi che abbiamo vissuto, ahimè, in queste settimane. Oggi la massima dovrebbe raggiungere i 30 gradi, previsti anche altri temporali, probabilmente nel pomeriggio. Domani invece sarà una giornata di sole con 32 gradi previsti come massima. Mercoledì forse la massima aumenterà ancora di qualcosa, di 33 gradi, però poi ci saranno dei temporali, e poi da lì in poi, da giovedì, 27, 24, 26, 28, 29, insomma, si abbasseranno. Ma la cosa più importante è che si sono abbassate veramente le minime, perché se prima toccavano i 26-27 gradi, adesso la minima raggiunge anche i 21 gradi, e quindi la cosa fa la differenza, perché le prime ore della mattinata possiamo aprire le finestre e fare entrare aria fresca, e così anche la sera, una volta calato il sole, si riaprono le finestre ed entra aria fresca. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Self Control.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

cosa fai stasera, Noemi, ma voi la ricordate all'inizio, quando ha iniziato la sua carriera attraverso il talent, aveva i capelli rasta, era un po' così, un po' morbidosa e con la testa tra le nuvole? Perché vi dico la verità, la intervistai tanti anni fa, quando era all'inizio, e sbagliò a prendere il treno, cioè da Milano prese il treno non in direzione Venezia ma in direzione Torino, quindi scese alla prima fermata e poi venne a Brescia con quell'oretta di ritardo rispetto all'intervista, ma venne fatta, simpaticissima, quindi ho un bellissimo ricordo di Noemi, poi l'ho rivista anche in altre circostanze, quindi pollice alzato per lei come cantante, che mi piace assai, ma anche come come ragazza molto umana, molto simpatica. Adesso ha un look veramente veramente sofisticato. Lei è nata a Roma il 25 gennaio del 1982, il suo nome vero, forse non tutti lo sanno, è Veronica, e la musica fa parte della sua vita fin da bambina, perché ha studiato pianoforte, chitarra, canto e tanto altro. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a Brio, a Davide Brio Briosi, perché ieri ha festeggiato gli anni, quindi auguri di buon compleanno a questo carissimo ragazzo, a questo carissimo amico e collega, ma ancor più a Daniela, perché è proprio oggi il suo compleanno. Daniela Finita, anche lei è una collega non radiofonica ma televisiva, a proposito tornerà a Tele Tutto Racconta con tantissime novità, ma veramente tante novità, e tra queste probabilmente anche il mio look, perché mi sono tagliato a zero, però questa è la novità meno importante. E che vi devo dire, volevo fare uno scherzo, se a voi sta bene, a Daniela, nel senso che lei adesso è in vacanza ed è una dormigliona, quindi se la chiamassi adesso non risponderebbe. La chiameremo magari dopo le 10 in diretta, cioè non la preavviso, io la chiamo, proprio la chiamo in diretta e le facciamo gli auguri insieme, io faccio da portavoce e magari anche voi che la seguite con Obiettivo Salute, i podcast e tanto altro, magari partecipate in questo modo. Quindi proviamo a fare, sempre ammesso che abbia il cellulare acceso, sempre ammesso che si svegli prima di mezzogiorno, perché dopo io a mezzogiorno vado via. Va bene, però c'è il nuovo singolo di Madonna che ci piace assai, quindi siete pronti? Siete in ufficio? Radio Brescia 7 c'è anche nel mese di agosto, e c'è anche Maria Luisa Veronica Ciccone.

0: La ragazza del Michigan, Madonna, con il pezzo estivo, la ragazza del 1958, ma rimane una ragazza. Certo, secondo me farebbe meglio, però è un mio pensiero, a star un po' meglio nella come possiamo dire, nella sua reale età, perché poi le donne di una certa età secondo me hanno un fascino incredibile, ma se c'è una visione distorta di quello che poi ritrovi nello specchio, lì è un po' un macello. E quindi forse lei sta prendendo questa direzione, così come ahimè hanno vissuto e vivono tante altre VIP, ma si fa presto poi a parlare, ragazzi. Certo che la fama, il vedersi pubblicata sulle prime copertine di tutti i giornali, bellissime, in un modo o nell'altro ti alza l'asticella, quindi devi essere sempre performante, ti vorresti sempre vedere così. Insomma, facciamo presto noi a criticare, a dire ma perché si è rifatta? Ci sono delle cose che magari a livello interiore non riesce a risolvere, e quante ne abbiamo anche noi da risolvere? Una marea. L'importante è esserne consapevoli, magari non giudicare, non criticare gli altri e cercare di lavorare su noi stessi. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. C'è Pierluigi che saluto, e poi ancora un saluto a Paola di Calcinatello, che piacere anche conoscere un sacco di gente nuova. C'è Roby dall'Iveco che ci ascolta, fa caldo in fabbrica. Poi ancora c'è Luca da Bovezzo, poi volevo salutare anche Eli, grazie Eli. Poi fatemi vedere, c'è anche Elisabetta, tra l'altro Elisabetta mi conosce da tantissimi anni, perché mi seguiva quando lavoravo ancora da ragazzino, tipo a 18 anni, in un'altra radio, e da lì segue un po' così anche il mio percorso umano, cioè non professionale, perché poi non è che sono andato chissà dove, però insomma è stato un piacere ritrovarla. Poi Silvana e Ugo, grazie per esserci e per aver scritto quello che insomma ritrovo nel messaggio. Adele, Marco, Giorgio, Miriam e tanti altri. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle 12. Spot.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Era tornato nel suo paese di origine, Moldavia, per una vacanza in famiglia a casa dei parenti che non vedeva da tempo. Ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza prima di tornare alla routine di tutti i giorni per un ragazzo di 17 anni di Sarezzo si è trasformato in un incubo. Prima l'incidente stradale, poi la corsa disperata in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. La notizia ha raggiunto velocemente la sua valle e nel giro di poche ore due comunità, quella del paese della Valtrompia e quella del web, si sono strette attorno alla famiglia dell'adolescente, dimostrando una generosità sconfinata e raccogliendo in poche ore più di 40.000 euro. Un aiuto che la famiglia, nel giorno di Ferragosto, a circa 48 ore dal tremendo incidente, aveva chiesto attraverso una raccolta fondi su una piattaforma per riportarlo a casa, per pagare le spese del volo sanitario. Tre incendi boschivi in pochi giorni e un Ferragosto segnato dal fuoco nel Bresciano. Il fronte più recente, e sul quale ora si concentrano anche le indagini, si è aperto nella notte tra sabato e domenica in Valtrompia, nei boschi tra Gardone e Tavernole sul Mella. Le fiamme, divampate attorno alle 4, hanno percorso una superficie stimata in 5-6 ettari, interamente coperta dal bosco. Sul posto anche Giacomo Remedio, direttore delle operazioni di spegnimento della comunità montana Valtrompia, che racconta come sul posto hanno operato due elicotteri, una cinquantina di volontari e carabinieri forestali. Gravi carenze igienico-sanitarie e sulla sicurezza, posti letto oltre il limite autorizzato e ospiti non registrati sono le regolarità emerse durante un controllo in una struttura alberghiera di Desenzano del Garda, al termine del quale il comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il sopralluogo, nato da un esposto, è stato effettuato da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, TS Garda e Vigili del Fuoco. Gli accertamenti hanno evidenziato un numero di posti letto superiore a quello consentito e la mancata comunicazione al questore nei tempi previsti delle generalità di alcuni ospiti attraverso il portale Alloggiati Web. La TS Garda inoltre riscontrato importanti carenze strutturali e igieniche nelle camere, nei locali della biancheria e nelle aree comuni. La scelta di San Martino della Battaglia e l'esito positivo dell'analisi costi-benefici rappresentano un passaggio importante, ma adesso bisogna trasformare il progetto della stazione TAV del Garda in un'opera concreta, trovando le risorse e fissando tempi certi. E il territorio deve presentarsi unito, superando i confini tra Lombardia, Veneto e Trentino. È Maria Stella Gelmini, presidente della comunità del Garda, a intervenire dopo la risposta del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alle interrogazioni dei senatori Adriano Paroli e Paola Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: siete certi che il vostro ragazzo o ragazza non abbia poi così tanti segreti?
1: Ma va.
0: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela.
2: Come far tornare di moda un nome un po' antico, no? Magari qui al nord non usiamo Carmela come nome per i nostri, per le nostre figlie, però al sud si è sempre usato, e magari questo pezzo di Cioffi potrebbe dare una dignità ad un nome che è stato un po' accantonato, perché oggettivamente questi nomi Pasquale, Carmela, Gennaro sono magari nomi antichi, però io li preferisco comunque a tanti altri nomi. Adesso non posso dire perché magari qualcuno di voi si chiama così, però per esempio mi piacciono i nomi italiani, ecco, se non si ha un'origine straniera, perché dare un nome straniero? Vabbè, detto questo, voltiamo pagina e parliamo di un cantautore che ha avuto una grande amicizia con un altro cantautore che portiamo nel cuore, ovvero Lucio Dalla. Ma non parliamo di Lucio Dalla, parliamo di questo amico di Lucio Dalla. Loro sono praticamente cresciuti insieme artisticamente, ma anche a livello umano, un'amicizia che è durata per decenni, e questo ha fatto sì che da questo intreccio nascesse anche una collaborazione musicale. Infatti Dalla ha scritto per lui e lui ha scritto per Dalla, lui ha suonato per Dalla e Dalla ha suonato per lui. Sto parlando di Ron, che voglio riascoltare con Joe Temerario.
3: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Gio Temerario Ron nello spazio dedicato alla mattina estiva di Radio Brescia 7 con Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi in vostra compagnia per queste settimane nel mese di agosto fino alle ore 12. Per me è un piacere e mi ripresento di nuovo perché non tutti magari ascoltano pomeriggio, quindi conoscete bene Maddalena, conoscete Alex, conoscete tutti gli altri speaker di Radio Brescia 7, ma il sottoscritto che solitamente si trova nel pomeriggio all'interno del Free Pass, magari per voi è uno sconosciuto. Ebbene sì, sono io. Allora, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Volevo salutare anche Alex che avete sentito nelle ultime settimane. E adesso invece voglio parlarvi del Ferragosto, perché non so come lo passate, come l'avete passato, però c'è anche una sorta di tradizione per noi italiani, no? Per esempio, nel giorno di Ferragosto c'è sempre il classicone, il gavettone al mare o al lago o in giardino, oppure le gite fuori porta. Io purtroppo manco al mare nel giorno di Ferragosto da tantissimi anni, perché anticipo un po' le vacanze, che è un bene perché poi magari trovi le strutture un po' più alleggerite, no? Rispetto alla settimana di agosto, però nello stesso tempo il giorno di Ferragosto, quando non sei al mare, secondo me, o non sei al lago, è un po' tristino. E poi c'è il pranzo di Ferragosto. A seconda della zona possiamo trovare pasta al forno, lasagne, arancini o arancine, come preferite, grigliate, insalate di riso, pasta fredda, melanzane, peperoni, verdure estive. Io adoro per esempio la parmigiana, cioè non sono capace a trattenermi, anguria, gelato, dolci tradizionali e locali e tanto altro. Per esempio sappiamo l'anguria è un must nel giorno di Ferragosto. E poi c'è il falò e la festa sulla spiaggia con tanto di chitarra, trun trun trun, bello, eh. Poi fuochi d'artificio, ecco, io qui purtroppo sono un po' contrario ai fuochi d'artificio, belli, ma secondo me basta, siamo nel 2026 e dobbiamo trovare un'alternativa per gioire e guardare in su. Guardiamo le stelle, gioiamo già di quello che c'è, cioè sono meravigliose, non c'è bisogno del fuoco d'artificio. Perché dico questo? Perché, come sapete, ahimè, ci sono tante persone che hanno delle varie patologie e possono soffrirne di questi botti. Io ricordo il racconto di un'amica

palloncini lanciati in aria anche basta. Poi i concerti e le sagre, ce ne sono tantissimi, concerti nelle piazze, le feste patronali e poi ancora sagre gastronomiche. E poi sapete che chiaramente il giorno di Ferragosto è anche un giorno importante per la comunità cattolica, quindi si festeggia e si ricorda la Madonna con in tanti casi anche l'Assunzione di Maria, quindi con messe, processioni, feste patronali. Quanto sono belle le processioni, io le amo, cioè nel senso veramente quando si va al sud, oppure anche qui a Brescia capita, ci sono delle processioni, mi si apre il cuore, mi commuovo, ma che bello, teniamoci strette queste cose. E allora buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12, devo stare attento a quello che dico perché la

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Beh, non c'è nulla da dire, lei è unica. Scusate, prima di dimenticarmi, benvenuto Andrea. Buongiorno Agosto, per favore mandi un caro saluto ad Alex Rusconi da te a Piera. Grazie, ecco, fatto, perché se non lo facevo subito e poi mi dimenticavo mi sentivo in colpa, quindi fatto, ciao Alex. E dicevo, è inconfondibile la voce di Giuni Russo, è riconoscibile, ahimè ci ha lasciato soli 53 anni, è una grandissima cantante che aveva studiato musica classica, lirica, canto, e tutto questo gli ha dato la possibilità poi di regalarci canzoni meravigliose, ma grazie anche, tra l'altro abbiamo sentito Mediterranea, una canzone che mi piace tantissimo, la più famosa sicuramente è Un'estate al mare dell'82, ma anche Mediterranea secondo me ha un fascino particolare. Dicevo, una canzone, una cantante che ha avuto una grande collaborazione e un grande affetto con Franco Battiato. Prima parlavamo di Rone, Dalla, adesso Battiato, Giuni Russo, perché spesso questi artisti legano veramente fortissimi legami, scusate la ripetizione, umani ma anche professionali. Franco Battiato, che era alternativo al massimo, cioè veramente lui viveva per la musica, per la scoperta di una musica che era in continua evoluzione, ha incontrato Giuni Russo e lei si è innamorata di lui, ma lui non aveva tempo per amare donne, aveva tempo solo per la musica, era veramente ossessionato dalla musica. Quindi Giuni Russo ad un certo punto capì che non c'era trippa per gatti, cioè erano amici e stop. Ma poi arrivò una persona, un'altra grandissima cantante, affascinante, bella, con una voce straordinaria, che fece ingelosire Giuni Russo, perché non capiva se il rapporto tra Alice, la subentrata, e Franco era qualcosa di più di una collaborazione o di un'amicizia. Poi poco alla volta capì che anche con lei c'era solo amore per la musica, si tranquillizzò, ma tra i due ci fu uno spacco temporale, perché Giuni appunto ha sofferto la presenza di Alice con Franco Battiato, ma poi, come abbiamo detto, tutto si è risolto. Abbiamo sentito Giuni Russo e adesso sentiamo Alice con una canzone straordinaria, giusto per far par condicio e far sorridere anche lassù Franco Battiato. Per Elisa.

0: Che canzone, ragazzi, e che voce! 1981, pezzo presentato da Alice al Festival di Sanremo. Come si posizionò questa ragazza? Prima. La vittoria fu assoluta ma anche sorprendente, perché Alice superò artisti molto popolari affermati del tempo, conquistando il Festival di Sanremo con una canzone che non era per nulla facile, per nulla tradizionale. Parla di questo amore, lui che se ne va con un'altra, lei che ha il cuore strappato e dice mo adesso fai shopping con lei, con me non guardavi neanche una vetrina. Quelle situazioni che ahimè magari si sono vissute, raccontate da amiche o da storie, ahimè, terminate anche così tra di noi. Detto questo,
1: tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: Giornale orario. Edizione nazionale.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cislin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad. Mai decollata però la seconda fase, che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo. Nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia con gli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, in rigore su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Andrea Lombardi.

0: canzone Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, e faceva parte della colonna sonora del film The Woman in Red del 1984, film che sarebbe bello rivedere, perché poi molte volte si è lì nelle piattaforme, si cerca di guardarsi un film ma non pensi mai ad andare nel passato. Film di Marilyn Monroe, di Jerry Lewis, di Totò, quanto amo Totò, Peppino De Filippo anche, oppure semplicemente film degli anni 80, anche americani. Vabbè, comunque una canzone spiazzante, perché è arrivata al numero uno in tutti i paesi del mondo nel 1985, ha vinto Golden Globe, Oscar per la migliore canzone originale sempre nel 1985, e dice semplicemente: ti ho chiamato per dirti che ti amo. Cioè, non perché ti ho chiamato perché è Natale, perché è il tuo compleanno, San Valentino, o perché sia successo qualcosa di importante. Ti ho chiamato solo per dirti che ti amo.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Sono quasi emozionato leggendo i vostri messaggi alle 334-907-9007, ma lo dico davvero, che belle, come possiamo dire, che bel abbraccio che ho ricevuto questa mattina. Uno riprende il lavoro, ha paura di venire in radio e dire ma sono tutti in ferie, non mi ascolterà nessuno, e invece no, messaggi alle 334-907-9007, grazie davvero. C'è una notizia, allora, spoiler, che poco interessante. Quest'estate ho fatto un viaggio bellissimo e ho conosciuto un popolo meraviglioso, ma anche una terra meravigliosa che è stata condivisa da milioni di italiani, ovvero il Brasile. In Brasile, oltre all'aspetto legato all'architettura, alla geografia del paese, ho scoperto anche tanta natura meravigliosa, quale per esempio quella che viene vissuta dall'Amazzonia, e ho vissuto proprio l'ibis scarlatto che rientra al tramonto sugli alberi, sulle mangrovie, per sentirsi protetto. Ed è uno spettacolo meraviglioso perché arriva proprio all'ora del tramonto, cioè ma proprio quasi quando il sole sta sparendo, il rosso del piumaggio con il rosso della luce dà questo effetto wow, e si posano sugli alberi ricoprendoli di rosso. Quindi ho conosciuto l'ibis scarlatto, e adesso sul giornale di Brescia leggo: la campagna cambia voce abitanti, addio passari, benvenuto ibis sacro. Cioè non è lo scarlatto, perché non è colorato, però è un ibis sacro, e l'esperta dice tutto questo per colpa dei cambiamenti climatici. Allora, detto questo, sappiamo quanto la natura stia cambiando anche da noi e quanto il tempo, cioè io a volte dico ma Brescia sta vivendo un periodo tropicale, cioè dove fa caldissimo, poi arrivano queste piogge torrenziali che lavano tutto, però sono anche pericolose. E adesso c'è una notizia che viene riportata anche in Instagram, dove si dice che la pianura padana è sempre più in ginocchio per lo smog. Cosa si potrebbe fare? Ci sono delle cose che potremmo considerare sulla quale si potrebbe lavorare. Per esempio, rivoluzionare il trasporto, oppure fermare il riscaldamento a legna più inquinante in assoluto, e poi ancora intervenire pesantemente sull'agricoltura. Questi sono dei dati di fatto che vengono riportati anche da studiosi. E c'è il problema legato all'industria, alle combustioni, e piante alberi piante che potrebbero essere appunto piantumate per aumentare l'ossigeno e quindi più verde urbano, ma in generale anche in campagna. E poi c'è il problema legato alla meteorologia, che come abbiamo detto, insomma, se non piove si inquina, e quindi bisogna aspettare anche la pioggia. Ma c'è un'altra cosa, fantapolitica, fantascienza, fantageografia, che si potrebbe fare, ovvero un canale d'aria. L'abbiamo sentito tante volte, no? Se si dovesse aprire un canale d'aria dalle Alpi e l'aria che arriverebbe soffierebbe verso l'Adriatico, tutto lo smog, respireremmo aria pulita. Sarebbe bellissimo, però insomma, vabbè, sono riusciti a fare il canale di Suez, potremmo fare anche questo, ma è veramente difficile. Poi c'è qualche scienziato che dice si potrebbero creare grandi torri e ventilatori industriali nei punti strategici per creare correnti d'aria. Pensiamo alle gallerie, quando si va in galleria quanto smog c'è, ma in effetti ci sono queste ventole grosse che spingono lo smog verso l'esterno, quindi una cosa di questo genere. Allora, noi non vedremo mai nulla di tutto questo, però chissà se i nostri figli o i figli dei figli riusciranno a respirare aria pulita nella pianura padana. Una canzone bellissima di Loredana Bertè, dedicato in Buongiorno

dedicato Loredana Bertè. Abbiamo detto che insomma sarebbe bello avere dell'ossigeno, più aria pulita nella nostra pianura padana. Oggi non c'è questo problema perché il cielo è meraviglioso, un azzurro terso, grazie al temporale di questa notte ci godiamo questa meravigliosa aria. Vi ho detto che oggi è il compleanno di Daniela Finita e che volevo farle uno scherzo, chiamarla in diretta, ma ha dormito fino a poco fa perché aveva il cellulare spento, quindi nella prossima ora, ma non ditelo, se la conoscete, se non, non dite niente, la chiamiamo in diretta.

0: hates California. It's cold and it's damp.
1: Bellissima questa versione di Dito nella piaga con Tony Pitoni, canzone sentita nella serata duetti di Sanremo. Bello, bello, bello. 334-907-9007, c'è un aforismo di Flavia che volevo leggervi. Nessuno è troppo o troppo poco per gli altri. Siamo la misura giusta nel cuore di chi ci accetta, di chi ci ama e di chi ci rispetta. Che bella cosa, che bello. Poi il rispetto e l'accettazione sono due cose importanti. Detto questo, ci lasciamo con un piccolo break, tra poco le notizie locali e poi un'altra ora insieme con Andrea Lombardi. Buongiorno, faccio fatica a dirlo, buongiorno Brescia, buongiorno Free Pass, buongiorno Andrea, buongiorno a voi. Buongiorno agosto, fino alle ore 12, dicevo, con Andrea Lombardi. Interagite tramite WhatsApp, vi aspetto e mi fa piacere conoscervi al 334-907-9007.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: Brescia 7 Time.
6: Time o'clock.
5: A Radio Brescia 7 sono le 11.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario. Edizione locale.
1: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Era tornato nel suo paese di origine, Moldavia, per una vacanza in famiglia a casa dei parenti che non vedeva da tempo. Ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza prima di tornare alla routine di tutti i giorni per un ragazzo di 17 anni di Sarezzo si è trasformato in un incubo. Prima l'incidente stradale, poi la corsa disperata in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. La notizia ha raggiunto velocemente la sua valle e nel giro di poche ore due comunità, quella del paese della Valtrompia e quella del Web, si sono strette attorno alla famiglia dell'adolescente, dimostrando una generosità sconfinata e raccogliendo in poche ore più di 40.000 euro. Un aiuto che la famiglia, nel giorno di Ferragosto, a circa 48 ore dal tremendo incidente, aveva chiesto attraverso una raccolta fondi su una piattaforma per riportarlo a casa, per pagare le spese del volo sanitario. Tre incendi boschivi in pochi giorni e un Ferragosto segnato dal fuoco nel Bresciano. Il fronte più recente, e sul quale ora si concentrano anche le indagini, si è aperto nella notte tra sabato e domenica in Valtrompia, nei boschi tra Gardone e Tavernole sul Mella. Le fiamme, divampate attorno alle 4, hanno percorso una superficie stimata in 5-6 ettari, interamente coperta dal bosco. Sul posto anche Giacomo Remedio, direttore delle operazioni di spegnimento della comunità montana Valtrompia, che racconta come sul posto hanno operato due elicotteri, una cinquantina di volontari e carabinieri forestali. Gravi carenze igienico-sanitarie e sulla sicurezza, posti letto oltre il limite autorizzato e ospiti non registrati sono le irregolarità emerse durante un controllo in una struttura alberghiera di Desenzano del Garda, al termine del quale il comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il sopralluogo, nato da un esposto, è stato effettuato da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, TS Garda e Vigili del Fuoco. Gli accertamenti hanno evidenziato un numero di posti letto superiore a quello consentito sentito e la mancata comunicazione al questore nei tempi previsti delle generalità di alcuni ospiti attraverso il portale Alloggiati Web. L'ATS Garda ha inoltre riscontrato importanti carenze strutturali e igieniche nelle camere, nei locali della biancheria e nelle aree comuni. La scelta di San Martino della Battaglia e l'esito positivo dell'analisi costi-benefici rappresentano un passaggio importante, ma adesso bisogna trasformare il progetto della stazione TAV del Garda in un'opera concreta, trovando le risorse e fissando tempi certi. E il territorio deve presentarsi unito, superando i confini tra Lombardia, Veneto e Trentino. È Maria Stella Gelmini, presidente della comunità del Garda, a intervenire dopo la risposta del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alle interrogazioni dei senatori Adriano Paroli e Paola Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

mi piace questo pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con questo coro, un canto d'amore, un canto d'amore. Sono le 11:12 minuti, devo fare un sacco di saluti, Miriam e Giulio e poi ancora Walter, Simona, Ennio e Mary, mia sorella che mi sta ascoltando con tutta la famiglia, poi un saluto a Claudio, Gianluca, insomma auguri anche a Maddalena che oggi festeggia gli anni, non Maddalena Damini, ma una nostra ascoltatrice che oggi festeggia gli anni, auguri anche da parte nostra. A proposito di compleanni, l'ho detto, ieri era il compleanno di Brio, che saluto, e oggi è il compleanno di Daniela Finita che è al mare, e tra poco la chiamerò in diretta, però attenzione, non glielo dico che sarà in diretta, cioè io la chiamo, vediamo poi come si evolve la cosa, vi giuro, cioè facciamo sta roba, però ripeto, non avvisatela se avete modo di, se la conoscete, con un messaggino, guarda che ti chiamerò, no, deve essere tutta una cosa spontanea, vediamo. E detto questo, compleanni importanti, 17 agosto, Mogol, 17 agosto 1936, un grandissimo nome italiano, importante, chiaramente legato alla musica. Poi ancora, Anna Maria Bernini, giurista, accademica, politica italiana. E ancora, compleanni importanti, Robert De Niro, 17 agosto del 1943, ma anche Sean Penn, 17 agosto 1960, compie 66 anni, quindi giusto, due volte premio Oscar, film bellissimo Mystic River e anche Milk e tanto altro. Con Andrea Lombardi, buongiorno agosto, fino alle ore 12 per questo mese di agosto, quindi interagite, vi aspetto alle 334 907 9007 tramite WhatsApp.

Material Lover, bello questo pezzo, molto sofisticato. Allora, adesso, come vi ho detto, voglio fare sta roba e dobbiamo costruirla insieme, nel senso che io adesso chiamo Daniela Finita, che oggi festeggia gli anni, come sapete, compagna di viaggio in televisione con il sottoscritto ormai da qualche anno, ma anche una grandissima amica. Non escludo che lei non creda che sia in diretta o... Aspettate, io non le ho detto niente, vi giuro, quindi adesso in diretta, come ho detto, pigio e la portiamo, vediamo se risponde, perché è al mare. Vediamo, poi è in spiaggia, chissà che voglia che ha di rispondere al telefono. Ecco, magari si sta facendo il bagno, manco ci risponde. Ancora un attimo, poi riproviamo più tardi. Dai, Dani, rispondi. Cioè, non è che ha visto Andrea Lombardi e non risponde perché dice no, non voglio sentirlo, spero di no. Niente, non risponde. Può essere che mi richiami, però poi se mi richiama non sarò magari nel momento giusto in diretta. Quindi scivoliamo un attimo e riproviamo tra un attimo. E sono sicuro che sia sveglia perché ha mandato un messaggio in WhatsApp, quindi ne sono sicuro. Vabbè, comunque, voltando pagina, notizia di cronaca, che paura, perché queste cose mi fanno veramente paura. Escursionista colpito da un fulmine sull'Etna, morto in ospedale. L'uomo ieri sera era in una zona vietata del vulcano quando si è scatenato un temporale. Ahimè, un sacco di persone si fanno prendere, anch'io devo essere sincero che quando sono all'estero in vacanza e vedo qualcosa di bello vorrei spingermi sempre quel passo in più per godere ancora di più di un panorama oppure di un qualcosa che possa regalarmi emozioni. Però se ci sono delle zone delimitate in palazzi oppure nella vegetazione, nella natura, devono essere rispettate, proprio anche perché spesso ci sono dei motivi legati alla sicurezza e questa cosa viene sottovalutata. Niente, riprovo ancora una volta con Daniela, ma secondo me mi avrebbe richiamato. Riprovo ancora un attimo e dopo proviamo più tardi. Cioè, mi piaceva portare in diretta, potrei chiamare la figlia, magari lei mi risponde, un po' più attenta al telefono. Sì, poi figuriamoci, cioè Daniela è una con il telefono sempre attaccato all'orecchio, quindi probabilmente nel giorno del compleanno avrà detto aspetta che lo lascio nella borsa e non lo considero. No, non risponde. Vabbè, ci torniamo su questa cosa e ci torniamo e cerchiamo di farle gli auguri in diretta. Torniamo alla musica, Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo.

Children nelle free, scusate, nelle free pass, perdonatemi, buongiorno Brescia con Andrea Lombardi. Fino alle ore 12 devo abituarmi, per questo per me è un orario insolito, un orario che vivrò e vivremo per tutto il mese di agosto, quindi queste settimane. Oggi è il giorno 1, il primo giorno, e quindi devo un po' rodare tutto questo. E, però vi ho chiesto attraverso WhatsApp, voglio costruire con voi questa trasmissione, vorrei sapere che musica vorreste ascoltare, cosa vi piace, qual è il vostro genere musicale, e arrivano dei messaggi e un po' siamo in linea, ragazzi, non c'è nulla da fare, ogni ascoltatore, o meglio ogni speaker, si circonda della gente che merita. Io vi merito tutti dal primo all'ultimo e mi piacete un sacco, perché c'è chi dice a me piace la musica italiana di oggi e del passato, ma anche chi dice a me piacciono i successi in generale, ma in modo particolare

La maggior parte di voi dice: a me piace la bella musica, può essere datata 1960, 2026, 1985, però quando è bella, non c'è niente da fare. E adesso vi porto nel 1970 con una canzone che a me piace tantissimo. Io forse, se dovessi fare una top 10, la metterei in queste 10 posizioni. Siamo nel 1970, lui ha partecipato a Sanremo insieme ai Ricchi e Poveri con questa canzone, arrivò al secondo posto, mentre vinse Adriano Celentano con Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. E la canzone racconta di questo protagonista che parla alla persona amata dicendo che, pensando alle cose più belle della propria vita, la prima cosa che gli viene in mente è proprio lei. Quindi c'è un'atmosfera intima, ma molto familiare, gesti che anche noi conosciamo, perché in un modo o nell'altro, grazie a Dio, tutti abbiamo toccato l'amore, no? Nel passato, nel presente, lo toccheremo nel futuro, ma lo tocchiamo sempre questo amore nei confronti di un amico, di un'amica, del nostro animale. Io in questo momento, mentre vi parlo, ho Totò sotto, il cagnolino, che ormai ha 16 anni e mezzo, è diventato un po' sordo, tra l'altro è anche malatino, e ho detto: vabbè, però io la mattina non riesco a lasciare a casa Totò, e mi hanno detto: no, portalo tranquillamente, quindi è qui con me, anche questo è amore. E allora la canzone che voglio trasmettervi, e secondo me è bellissima e voglio regalarvi, è di Nicola Di Bari, La prima cosa bella, per voi.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad. Mai decollata però la seconda fase, che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, in rigore su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Andrea Lombardi.
2: State ascoltando Buongiorno Agosto. Quando

quanto mi piace questa ragazza Annalisa, canzone estiva, l'ho vista in concerto, l'abbiamo portata in radio, in diretta radio, ci ho fatto perfino merenda in città a Brescia, siamo andati in una gelateria nel centro storico e molti non l'hanno riconosciuta, comunque è una ragazza straordinaria, davvero. Detto questo, quanto era bello avere le vicine di casa pettegole, che quando arrivavi oppure quando arrivava qualcuno ti suonava il campanello, loro magicamente, ma ricordate, cioè uscivano e sbattevano, non so, il canovaccio, facevano finta di sistemare sul davanti, perché volevano vedere. Adesso non ci sono più le pettegole, ragazzi, ma cosa succede? O meglio, non ci sono più le pettegoli reali, ma ci sono quelle virtuali, i pettegoli virtuali anche, quelli che sbirciano nei social, commentano magari tra di loro, però non ci mettono la faccia, che peggio, era meglio la pettegola che spiava tra le righe della tapparella che si intravedeva, perché comunque furba, lasciava la luce accesa, si vedeva che spiava, oppure quella che stendeva per finta. Adesso non ci sono più e quindi di conseguenza si è creato un problema: le nostre case sono meno sicure, perché la pettegola in un modo o nell'altro ci salvaguardava, se arrivava qualcuno lei sapeva che ora era arrivato e chi era. E così adesso l'ho presa un po' così alla larga, ridendo, però c'è una situazione seria, quella dei furti in casa, di quello che accade nelle nostre abitazioni quando è estate, e si rafforzano, scrivono sul sito giornalebrescia.it, le strategie per la sicurezza urbana in provincia di Brescia con un doppio fronte di intervento. Da una parte cresce la rete di controllo di vicinato, dall'altra 9 comuni hanno già presentato domanda per accedere ai finanziamenti statali destinati alla videosorveglianza. La prefettura di Brescia punta così su un modello che mette insieme partecipazione dei cittadini, collaborazione con le amministrazioni locali e utilizzo di nuove tecnologie e supporto delle forze dell'ordine. Sul fronte della sicurezza partecipata sono ormai 28 i comuni della provincia di Brescia, oltre al capoluogo, che hanno sottoscritto il protocollo di intesa promosso dalla prefettura per un controllo di vicinato. L'obiettivo è favorire quindi un coinvolgimento attivo dei residenti nelle politiche di sicurezza urbana e rafforzare la collaborazione tra comunità locale, comuni e forze di polizia. Una cosa bellissima, perché non c'è bisogno di pettegolare, ma aiutare il vicino di casa semplicemente dando un'occhiata in più, alzando le antenne, perché sappiamo che ahimè oggi questi furboni ci seguono nei social per sapere se siamo a casa o siamo in vacanza e capire se l'abitazione è vuota, hanno i droni che spesso sorvolano, quante volte ahimè si è visto un drone in zone senza senso, no? Adesso poi ho saputo addirittura che spiano nelle finestre, d'estate fa caldo, molti hanno la finestra aperta e spiano, alzano il drone e spiano un po' nelle case, è veramente terribile, cioè vogliamo sentirci sicuri nella nostra casa, è una situazione che sta degenerando, però forse qualcosa cambia grazie anche a queste iniziative. Detto questo, 334-907-9007 per WhatsAppare con il sottoscritto, poi vi rispondo, Andrea Lombardi in Buongiorno Agosto, fino alle 12.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

7:40, Lucio Battisti, vogliamo parlare di questo grandissimo personaggio che ha segnato una forte impronta nel percorso della musica italiana, una colonna sonora che ha accompagnato molte vite e che canzoni meravigliose. Lucio Battisti in realtà non piacque subito, perché innanzitutto era timido, quindi non appariva spontaneo nelle interviste o quando veniva presentato su un palco. Poi aveva una voce particolare per i tempi, cioè non era la classica voce, quindi di conseguenza non tutti lo apprezzavano, tanto è vero che il suo primo successo fu un flop. Era il 1966, uscì Prigioniero nel mondo e Battisti non era ancora famoso, ma questo brano, come abbiamo detto, non riscosse successo. E proprio in quel periodo però nacque la collaborazione con Mogol e da lì in poi tutto è cambiato. Altre curiosità: era un grandissimo amico di Mina, questo si sa, ma era anche, come possiamo dire, la stimava a livello umano e professionale. Hanno lavorato insieme in tantissime trasmissioni, in tantissimi concerti. Ecco, con Mina proprio si sentiva se stesso, riusciva. Quanto è bello riuscire ad essere se stessi con una persona che riesce a sbloccarti, no? Ci sono queste amicizie oppure questi amori dove tu magari nella quotidianità sei in un modo, ma con quella persona diventi scemo, per esempio, hai la ridolera, si dice, oppure basta guardarsi e capire quello che sta pensando l'altro. E non per forza di cose deve esserci amore, cioè, o meglio, non deve essere un rapporto amoroso condiviso proprio in quel senso. Può essere un'amicizia oppure una fratellanza. E l'ultima curiosità è quella legata al mistero della sua sparizione, perché poi lui poco alla volta si ritirò e voleva che la sua musica parlasse al suo posto, quindi decide di non rilasciare più interviste e ahimè un po' così è scemata la sua figura, un po' come Mina, no? Anche lei ha fatto questa scelta per motivi diversi, però due grandissime voci, due personaggi molto molto amati, però che sono spariti. Cioè, al giorno d'oggi chi lo farebbe? Diciamo la verità, tutti vogliono apparire, tutti vogliono essere sui social, tutti vogliono essere invitati e questo e quell'altro. Loro invece due grandi, due colonne mostruose, meravigliose della musica italiana, che hanno detto: sapete che faccio? Canto e basta, mi ascoltate e non mi vedete più. Katy Perry,

Katy Perry con la musica che ci accompagna tra poco anche ai saluti finali. Sono le 11:50, abbiamo ancora 10 minuti a nostra disposizione. 334-907-9007, per me è bellissimo conoscere gli ascoltatori di Radio Brescia 7 e devo dire che la mattina gli ascoltatori sono più reattivi, più galvanizzati, quindi interagiscono di più, è un dato di fatto. Detto questo, allarme meteo, le news, dopo l'afa diramata l'allerta gialla in 13 regioni da Sky TG24, e poi ancora allerta per i primi temporali dopo l'ondata di caldo, 2 vittime per i fulmini in un giorno, e poi ancora temporali e caldo termico a Milano, allerta fino a domani, quando pioverà ancora, l'afa finisce però arrivano i temporali, l'Italia tra grandi in evento e nuovi disagi, la mappa delle previsioni. Questo è un po' una panoramica che possiamo riportare dalla rete. Come abbiamo detto, anche Brescia sarà interessata e coinvolta da nuovi temporali. Oggi però sembrerebbe che le cose possano andare benino, forse alle 16 un temporale, ma credo che, speriamo, perché poi sono arrivati temporali anche non previsti, speriamo che non succeda nulla di grave. Quanto mi piace Salda Vinci, lo dico ad alta voce con poesia, lo riascoltiamo, so che può piacere o non piacere, a me piace. Che bello.

0: tutte le persone belle che abbiamo conosciuto quest'estate, a tutte le conferme che abbiamo avuto, al ritrovare nuove emozioni, a tutti voi figli delle stelle Alan Sorrenti. Noi ci salutiamo qui perché tornerò domani dalle 9 a mezzogiorno in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi e con tutti voi. Che bello davvero avervi ritrovato tramite WhatsApp e spero anche all'ascolto. Quindi domani ancora tante cose da raccontarci, tanta bella musica da ascoltare, le notizie chiaramente con l'informazione della nostra redazione e come sempre buona estate, perché non finisce qui. Estate 2026, estate con noi. Un abbraccio, Andrea Lombardi.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
8: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
11: Lo sai invece chi resta? Conad.
12: Via, via.
11: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
10: Lunedì e martedì, punti doppi.
11: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
10: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
11: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
10: Conad, tutto agosto con te.
11: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
14: Brescia 7 Time.
15: Time o'clock.
14: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
16: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
17: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Brescia 7, On The Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola russa col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente la nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
15: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
2: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70% a Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: On the Rocks.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale Orario, edizione locale.
6: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Era tornato nel suo paese di origine, Moldavia, per una vacanza in famiglia a casa dei parenti che non vedeva da tempo. Ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza prima di tornare alla routine di tutti i giorni per un ragazzo di 17 anni di Sarezzo si è trasformato in un incubo. Prima l'incidente stradale, poi la corsa disperata in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto. La notizia ha raggiunto velocemente la sua valle e nel giro di poche ore due comunità, quella del paese della Valtrompia e quella del Web, si sono strette attorno alla famiglia dell'adolescente, dimostrando una generosità sconfinata e raccogliendo in poche ore più di 40.000 euro. Un aiuto che la famiglia, nel giorno di Ferragosto, a circa 48 ore dal tremendo incidente, aveva chiesto attraverso una raccolta fondi su una piattaforma per riportarlo a casa, per pagare le spese del volo sanitario. Tre incendi boschivi in pochi giorni e un Ferragosto segnato dal fuoco nel Bresciano. Il fronte più recente, e sul quale ora si concentrano anche le indagini, si è aperto nella notte tra sabato e domenica in Valtrompia, nei boschi tra Gardone e Tavernole sul Mella. Le fiamme, divampate attorno alle 4, hanno percorso una superficie stimata in 5-6 ettari, interamente coperta dal bosco. Sul posto anche Giacomo Remedio, direttore delle operazioni di spegnimento della comunità montana Valtrompia, che racconta come sul posto hanno operato due elicotteri, una cinquantina di volontari e carabinieri forestali. Gravi carenze igienico-sanitarie e sulla sicurezza, posti letto oltre il limite autorizzato e ospiti non registrati sono le regolarità emerse durante un controllo in una struttura alberghiera di Desenzano del Garda, al termine del quale il comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il sopralluogo, nato da un esposto, è stato effettuato da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, TS Garda e Vigili del Fuoco. Gli accertamenti hanno evidenziato un numero di posti letto superiore a quello consentito e la mancata comunicazione al questore nei tempi previsti delle generalità di alcuni ospiti attraverso il portale Alloggiati Web. La TS Garda ha inoltre riscontrato importanti carenze strutturali e igieniche nelle camere, nei locali della biancheria e nelle aree comuni. La scelta di San Martino della Battaglia e l'esito positivo dell'analisi costi-benefici rappresentano un passaggio importante, ma adesso bisogna trasformare il progetto della stazione TAV del Garda in un'opera concreta, trovando le risorse e fissando tempi certi. E il territorio deve presentarsi unito, superando i confini tra Lombardia, Veneto e Trentino. È Maria Stella Gelmini, presidente della comunità del Garda, a intervenire dopo la risposta del vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alle interrogazioni dei senatori Adriano Paroli e Paola Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
2: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
1: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo poche ore dopo. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
3: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Spot.
5: Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
8: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad.
10: Via via.
9: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
11: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale,
10: la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: time.
1: Spot. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: MG. Find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Fritz Sommer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. You came in-

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 15.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG, find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto l'ONG. Altri due sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio. Nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I due corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Yeltre P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo, dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 16. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Dammi tua mano e venga conmigo. Vamonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Jackpot! Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo il suo Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: talk about.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via, via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Jackpot!
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in piazza del campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

0: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Midsummer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Brescia 7, On the Rocks. L'aperitivo in musica.

0: Tot.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via, via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.
11: Salida del vuelo con destino a la

0: La radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70% a Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.
3: Yo man,
4: yo,
3: open up man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man,
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: Oh,

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
1: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci su

0: rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
1: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
0: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.